0: Aí se rejunta tu e a tua amiga, aquela que você confia.
1: Eita, vamos pra putaria, metralha dos baile, só mandelão.
0: E vamos pra putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria,

0: Se eu já é FDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela.
1: Aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, a